0: 喺集中营里面，我相信母亲同埋坟墓都系带嚟好多感触嘅主题。咁我哋刚刚听过呢一首咧，就叫做《My Mother's Grave》，我妈妈的坟墓。咁为我哋演唱嘅系一位嘅童星 Isaac Rosenberg。咁跟住落嚟咧，我就想送翻一首咧，都系同母亲有关嘅歌俾 Anna 啦。咁系嚟自咧，我哋喺第一部分有介绍嘅呢个捷克嘅集中营 Terezín。咁好多嘅小朋友咧都写咗好多嘅诗啦。咁有一位作曲家就将佢哋嘅五首诗咧写成一个嘅组曲。咁而我拣嚟呢首咧就系叫做《With You, Mother》。歌词就麻烦诗玲你帮我哋描述啦。
1: 我哋喺污秽嘅泥泞同埋饥饿里面，我哋喺度受苦。我哋被我哋嘅主子压迫，我哋冇咗我哋嘅权利。妈妈，我哋一定要永远继续前行，我哋要向住太阳前行。虽然我哋又攰又饿，我哋要带住勇气同我哋嘅同僚一齐继续向前行。虽然我哋嘅身体已经被人打到麻痹，我哋要向东方。虽然我哋要穿过一滩又一滩嘅血水，我哋要去呢个遥远嘅地方，我哋要到达一个又干净又平等嘅世界，一个自由嘅旗帜可以飘扬嘅世界，一切嘅前尘都可以被忘记。我哋将会达到我哋嘅目标，无论有几远。到时我哋就会有笑容喺我哋嘅面上面，我哋将会胜利。亲爱嘅母亲，我哋要同你一直永远生活喺自由里面，享受我哋嘅权利。